0: enorgulleciéndose al pionero de la radio, Don Oscar Pérez Escobosa.
1: Son las 4:04.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco de Patri.